cuore uggiuccia e domani luce. Nai lampadu rosule, nanta umo gampa,